Ua jagam sa iu, jagam ang iu da baju mo, jagam bet megan di shuhan neu di shigao, di shigao, nish no nia diskasa do, wabagan bisam, nish no gadosh ka seda siusta sun, egma nish Cheryl Wapachi di shabetu egiba, ekon di shu di shabet mego Jamie Gunner, egin e shabuk seimud giba, getu di tim skakiba niu, habit sunio, egin niu, ayo kam shait gao da ban ye gao da ban ye shabu bita giba, di shat shubita sut ayo habit sunio, eka iu get da baju mo di shat da baju mo stato, iu get di shik tan di di takt, iu Okay, nana kuit sakon nagmunti sa bete no, ay magkuha iyo dbajmon di sa nstmerk.